sattacca e pande mua tende irrababadea e sai pa bonda bila rebekendo baia sai mi libe sai pa bonda la baita.